cielo, desiderami a te. Stove, astria la caiannea, ci fa stare. Nucca, coglia, crista, niente, colma, sotte, sottite. Cotas la gamo meo, cot lo carrasbirraio. Raspero, raspero, col gelata da pietri da rodit.